già vinta la causa? Cosa sento? In qual laccio io cadea? Perfidi! Io voglio...

Ma se pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi ve Antonio, che ha un incognito Figaro ricurso.